ken ni mapulata pe eno ke ken gen bene team cleaning services mai kina ilwa ko maraya kom kimu ken ni mapulata pe ima mer chu keni la bonje nge tau du ken ti ulim malu pa kinge mai no gen ben gi fonyi ken mai liquid soap shampoo chabun kimu ken ni mapulata churon ma migi do pongwa ho gen bere ti ki yat ma be ti ti ma kai onyo churon ma migi tu ku churon dok wa pin chalu fut ki kwenyo nyem rune kumbeti pien gu ti ko do ko wed pin ki pasen piera bichi kare man nongi ila yibi yo machero kampala inge railway crossing unyo romo go chimi namba nota biera bora biero a big nota boro a chela bichela rio unyo nota biera biera ngwem a bija dega bich a bichela biera boro man we ma ke chulo biera ki biera boro ya bumenta na bich speak farmer duan ma pe geek

0: Utu. Paye chobo da robo ya kwa line do bet serious badla win radio. Chawa tia wore na yini gine doke te ya koni. Hello, Speak FM. Hello. Ati maberi, tieni wa?
1: Ati mba.
0: Man gani?
1: Hello, Opi kila logi.
0: Opi kila logi.
1: Yes.
0: Okay, ate miri?
1: Sampo.
0: Hello, Opi ke duak duak radio ni choka pe di rekong pientia duak kan pe mba.
1: Okay, duak wa duak fa.
0: Okay.
1: Okay.
0: Pity when you
1: okay, we're